Moyeba moyebi eso ahin labari ne iti ninge mene labari yo. Yeshua Tayuro Mustafa beti lori kanfo. Iri sume kunkun labarka ininge yo fitato abirila.

0: to krefi zumiti abranna nije radio communauté la wodo ci tondo koko baloko amnga na mayire la des mayire la ne ka shibara kiya bono e ho hanu mo ci ko bambe a shi kan fameni to inga famo
1: inga jarana shi kama kama kama fa bonda ne fa muta kama
0: e to shibara kiya odet
1: madama koko da biya me kwa ka inyo
0: ya so na shoja.